0: Sama.
1: Best Musca.
2: Frișna Musca.
3: Aruna Musca.
2: In
1: Party Musca.
2: Stai.
4: Tu e Best FM.
5: Curios.